0: Se è così che lei intende, questa è l'Italia.
1: Fare bande nali letti, capitano di Zanetti, Abendsonne und Moretti, Lavaschrott, die Leben happy. Die Nacht bringt Kühle, Neolicht, Plastik.
2: Eddie? Kommst du?
3: Ja.
1: Unbekannte und Unbeschwiege.